padre mio, quale quando tua pena un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri,

0: Elisabetta, a tuo pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita giovanca.

0: signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo.

mezzanotte ai giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

Vater. A voi d'aprir lo fiore. E ben io l'aprirò. Il ritratto di Carlo.